0: tingerà di rosa il centro storico della capitale. Il Circo Massimo ospiterà il Villaggio della Salute con consulenze mediche, attività sportive, laboratori dedicati ai corretti stili di vita. Ascoltiamo due testimonial dell'evento, l'attrice Rosanna Banfi e l'ex campione di volley Andrea Lucchetta.
1: A me è capitato il tumore del seno 17 anni fa e me la son cavata. Poi purtroppo pochi mesi fa mi è capitata un'altra cosa al polmone, però fortunatamente stavo facendo prevenzione, perciò l'hanno trovata piccolissima e non ho dovuto fare altre cure se non una piccola operazione, e sono qua a parlarne.
2: La prevenzione è fondamentale per un atleta, ma anche per la persona normale, comune. È una festa dello sport e qui nel Villaggio della Salute dà la possibilità di fare un sacco di screening.
0: Musica, il ritorno di Di Martino a 7 anni dall'ultimo album solista e dopo la collaborazione artistica con Colapesce. Il cantautore palermitano presenterà il nuovo disco in questi giorni in 6 appuntamenti speciali.
3: Che cosa me ne faccio di un giorno senza sole?
4: Improbabile ma non impossibile, 10 nuove canzoni per un ascolto attento. Di Martino torna con un album e un live, voce e chitarra.
5: Perché nei miei intenti era di fare un disco folk essenziale, quindi attorno a questa chitarra ho costruito delle armonie con un coro di 5 donne, un quartetto d'archi e un po' di elettronica organica, perché in questo momento non so se è un appiattimento, comunque anche uscire con qualcosa di diverso fa sì che la tua voce si possa sentire.
4: Così scorrono i 10 brani del disco L'improbabile piena del Loreto.
5: Perché Loreto è un fiume secco in certi punti, ma quando piove tanto potrebbe anche straripare. Mi piaceva questo parallelismo con la piena emotiva.
4: E anche il tour di Di Martino si terrà in luoghi adatti a questa dimensione acustica.
5: Dei luoghi un po' mistici, c'è la Chiesa Valdese a Roma, c'è il Teatro dei Filodrammatici a Milano, predispongono l'ascoltatore a un ascolto silenzioso. Io credo molto nel fatto che in un periodo di intelligenze artificiali il cantautore con la chitarra è qualcosa di insostituibile.
4: Timiso Ara Pinto, GR1.
3: Abbandona, io non lo so capire.
0: In chiusura un'ultima ora. Il comando militare centrale iraniano ha accusato gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. È tutto per questa edizione, direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Gianluca Liberati e Marco Mascia. Ora la pagina sportiva, da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
6: GR1 Sport.
7: In studio Francesco Albanese, in primo piano il tennis, al Foro Italico sono sbarcati i top player.
8: La leggenda del presente è quella del passato, Jannik Sinner e Novak Djokovic, i protagonisti assoluti di giovedì 7 di maggio al Foro Italico. Jannik giocherà domani sera contro l'austriaco Hofner. Sinner è il tempo libero, sentite l'altoatesino.
9: Il mio divertimento a volte lo faccio vedere un po' meno, ognuno è diverso. Cioè, a me in questi 2 giorni qua ho giocato a golf, ho giocato a calcio, e questo è un po' il mio divertimento. Ci sono altri che si divertono in un altro modo.
8: Dicevamo di Djokovic, l'ex re, la leggenda vivente, in corona Sinner, vincerà tutti i Masters 1000, andiamo ad ascoltarlo.
10: Ce farà sicuro, probabilmente anche quest'anno, è fortissimo come gioca, un giocatore molto completo, è dimostrato questo gli ultimi 2 anni, è numero 1 al mondo.
8: Una giornata, quella di ieri, di emozioni pazzesche fuori dal campo, lo abbiamo sentito con Sinner e Djokovic, ma in campo la prima vera giornata di internazionali BNL d'Italia, con le vittorie tra le altre di Jasmine Paolini, soffertissima ma importantissima, e della favola Noemi Basilea Letti, classe 2006, dalle prequalificazioni al secondo turno se la vedrà con l'ucraina Elina Svitolina. Eliminazioni dolorose quelle di Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, e oggi tra gli altri l'esordio attesissimo di Lorenzo Musetti, collaborazione tecnica Federico Foroni, Foro Italico, Emilio Mancuso, GR1.
7: E siamo al ciclismo, il conto alla rovescia è terminato, l'edizione numero 109 del Giro d'Italia è pronta a scattare dalla Bulgaria, l'inviato.
11: La costa bulgara, il Mar Nero, l'Ibiza dell'Est, dalla medievale Nessebar alla festaiola Burgas. I primi 147 chilometri del Giro d'Italia regaleranno quasi certamente una volata e i protagonisti saranno i soliti noti. Groenewegen, Groves, l'acciaccato De Lee, ma soprattutto il nostro Jonathan Milan. L'operazione vittoria è doppiamente ambiziosa perché vincere, a meno di combinazioni strane con gli abbuoni, porterà alla maglia rosa che Johnny non ha mai indossato. Un obiettivo cruciale, così come l'altro traguardo, quello della maglia ciclamino, già conquistata 2 volte.
12: Bisognerà prendere tappa per tappa,
6: e cercare come sempre un po' di costruire questi punti per poi provare a conquistare a fine del giro la maglia ciclamino. Bisognerà prendere

0: giorno per giorno e poi si vedrà.
1: Per i Big, manco a dirlo, l'obiettivo sarà invece restare fuori dai guai, in una terra, la Bulgaria, a digiuno quasi di ciclismo, ma con tanta voglia di scoprirlo. Sunny Beach con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
2: Calcio con gli altri verdetti delle coppe europee: saranno Aston Villa e Friburgo a disputare la finale di Europa League. Ad affrontarsi invece nell'ultimo atto della Conference saranno Crystal Palace e Rayo Vallecano. Clima bollente nello spogliatoio del Real Madrid, dove per il secondo giorno consecutivo è scoppiata una lite tra i calciatori Tchouaméni e Valverde. A farne le spese è stato quest'ultimo, costretto a ricevere cure in ospedale. E nel fine settimana arriva il classico con il Barcellona, che può dare il titolo ai Blaugrana. Intanto dal Brasile fanno sapere pronto il rinnovo del contratto del CT Ancelotti fino al 2030. Ed è tutto per lo sport.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: Stanotte 22 minuti 57 secondi, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A5 Torino Courmayeur, c'è un incidente ad Aosta in direzione Torino. Sulla A21 Torino Brescia coda tratti per 2 km dopo lo svincolo Robecco, e un incidente a Manerbio in direzione di Brescia. Sulla A1 Milano-Napoli tra Bivio A1 fine Complanare Piacenza e Bivio A1 diramazione Fiorenzuola in direzione di Bologna, la coda è per lavori. Sulla A8 Milano-Varese tra Milano Nord e Fiera Milano verso Milano c'è un incidente al chilometro 4. Sulla variante di Valico tra Badia, Bivio 1 e Bivio 1 variante di Valico verso Bologna c'è un veicolo fermo a chilometro 12 e 100. Sul raccordo Salerno-Avellino un incidente a Torchiati in direzione Avellino. Infine sulla statale Aurelia il traffico rallentato a Folonica Nord in direzione di Roma. Era l'ultima informazione, buon viaggio da Rai Mobilità.
3: In collaborazione con il CIS.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
6: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
7: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: La nota del giorno dopo.
8: Ben ritrovati alla nota del giorno dopo della voce Tutto il resto di John Vignola. Con lui come sempre Roberto Di Casimiro alla regia, alla cura amorevole del programma c'è Cristiana Faitati. Grazie a Serena Mancarella che rende il nostro programma felicemente dimensionale, così come fanno tutti i tecnici della Radio 1. Grazie a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Grazie a chi ci ascolta in diretta sulla Radio 1 o in podcast sulla nostra app Rai Play Sound. Grazie perché qua sono arrivati da noi due libri, scusate ho fatto una figura retorica, in realtà anche gli autori di questi libri. Benvenuto Gino Castaldo, grazie per essere qui.
9: Grazie a te.
8: La musica è finita, appunti per una rivoluzione, pubblicata da Harper Collins. Mi ricordo di un libro dal titolo simile di Simon Fritz ormai di parecchi anni fa, e poi la musica in realtà continua a non finire, quindi diciamo che hanno anche un valore scaramantico, no? Titoli del
9: sì,
8: genere.
9: Certo.
8: Benvenuto anche a Marco Franzoso, La madre del mare, dove c'è la madre, c'è una storia come nello stile di Marco, dove i sentimenti, i ricordi eccetera si mescolano. Grazie intanto
10: grazie
8: per essere
10: a voi.
8: Qui e soprattutto perché insomma la musica bisogna anche farla e condividerla. Benvenuta Valentina Polinori, che è qua con una chitarra e ci farà ascoltare uno dei suoi ultimi momenti, che potremmo chiamare semplicemente canzoni, e di questo parleremo tra poco. Ma intanto dal vivo c'è Valentina Polinori e la sua Mostri.
11: A volte vorrei vedere come va a finire, se questo amore è solo un fake da dimenticare. Forse era meglio quando non ci conoscevamo bene, quando non ci interessava sapere niente. Chi sei, come stai? Come stai? Ora dopo questo orgasmo sembra tutto ok, e tu? La tua ruota che gira sempre dall'altra parte, la mia testa che va al minuto seguente. Forse era meglio quando non

che io a volte accuso la salita e che non mi sono ancora mai lamentata. Vorrei solo trovassimo del tempo vuoto per capire dov'è che stiamo andando, perché tanto lo sai che l'amore non serve a niente se non vai dalla stessa parte. L'amore non serve proprio a niente se non vai dalla stessa parte. Vorrei potessimo dormire insieme invece di perderci a litigare, perché in fondo siamo mostri.

0: Beh, siamo tutti un po' mostri,
1: ma
0: intanto
1: dovete.
0: Allora, l'applauso di Marco Franzoso e Gino Castaldo. Io poi capisco che suonare di fronte a Gino possa essere essere preoccupante, anche perché poi Gino ha attraversato e sta ancora attraversando. Io credo che poi il suo libro possa dare un suo contributo rispetto a questo momento strano che stiamo vivendo rispetto all'autorialità nella musica. Valentina Polinori con questo nuovo singolo continua a portare avanti, poi immagino che tu, Gino, comunque la conosca, una cantautrice romana che racconta le sue fragilità, le fragilità anche di questa musica sottile, ma non per questo in dissolvenza, tutto il contrario. È stato presentato Mostri dal vivo, sì, ad aprile, e fa parte di un modo che ha la canzone d'autrice. Dico canzone d'autrice perché, caro Gino, lo sappiamo che negli ultimi tempi, in un panorama sconfortante, mi pare che essere
2: sennò
0: sembriamo dei reduci che dicono quando c'erano i Beatles era tutto più bello. È vero che c'erano i Beatles, però è come quando c'era Kafka. Però è vero che c'è, credo, un ritorno interessante alla musica d'autrice, dove le donne finalmente, noi abbiamo una grande tradizione di donne che cantano, sì, la musica, sì. Io credo che negli ultimi tempi una Chiara Raggi, una Valentina Polinori e molte altre, una Giulia May, sì, stiano raccontandoci un po' di punto di vista femminile nelle canzoni, che non è così facile, cioè noi Patti Smith non l'abbiamo mica mai avuta, forse.
2: Dai, Carmen Consoli,
0: sì. Diciamo che facendo poi il setaccio meno,
2: no, ma è peggio, possiamo dire che il mondo della musica, questo mi è capitato di raccontarlo spesso, è un mondo, se non maschilista, maschile, nel senso che ancora
0: oggi... Sì, maschile
2: oggi,
0: quando va bene, ecco.
2: Sì, quando va bene, nel senso che la percentuale proprio anche nei ruoli professionali, intendo dire, al di là delle voci, no? Che sono tante le voci femminili, ma se vai a vedere dietro ci sono solo uomini o almeno una percentuale enorme, quindi che è deludente, no? Perché dal mondo della musica uno si aspetterebbe in fondo qualcosa di più, invece no.
0: No, quindi, tante volte troviamo anche donne appunto manovrate da un mondo maschile che costruisce il suo immaginario anche musicale su di loro. Ma nel caso invece di Valentina, diciamo che anche questo pezzo è un ulteriore, vorrei parlare proprio di questo frammento, in queste canzoni sono anche un po' dei dipinti che forse mettono anche assieme le altre tue qualità artistiche, non sono solo quelle della cantautrice, ma anche quelle di immaginare un po' una canzone come qualcosa di visivo, di rappresentabile proprio come, con delle immagini.
3: È vero, io realizzo anche delle animazioni, delle... le copertine, insomma, sì, mi sto un po' lasciando andare, forse la paura di dire faccio un po' tutto io, faccio l'immagine, faccio il brano, invece mi sono, come dire, sentita anche più libera forse in quest'ultimo lavoro che sta per uscire e in questi ultimi singoli di dire quello che realmente penso in un modo, insomma, senza avere paura magari del giudizio, dell'aspetto di presunzione che può avere l'idea di dire sono cantautore, quindi scrivo la musica, scrivo il testo, poi magari faccio anche il disegno, cioè c'è questa paura che forse è un po' femminile di dire oddio, poi sembra che faccio troppe cose, non lo so.
0: Però tu hai partecipato a Musicultura, sì, al Premio Bianca da Ponte, che io non smetterò mai di dire è un buon laboratorio su quello che succede nella musica d'autrice.
3: Poi c'è un contesto molto

0: orizzontale al Bianca da Ponte è bellissimo. Ci sono gli artisti più affermati, gli emergenti che non so, è stato un luogo in cui ho percepito proprio un dialogo orizzontale. Canzone Mostri all'inizio mi dava, non so, un elemento di timidezza, così ho tirato fuori veramente qualcosa di molto profondo, però in realtà poi un po' tutti siamo mostri, quindi mi sono sentita anche molte risposte di persone che l'hanno ascoltata e mi hanno detto di essersi ritrovate in questa sensazione di non essere sempre così perfetti, insomma.
1: Marco Franzoso, però si parte da un'essenzialità che credo sia anche l'atto artistico, no, alla fine, Marco?
2: L'essenzialità è tutto, dopo ci puoi fare l'orchestrazione, ci puoi fare, però è da lì che si parte. Il sentimento funziona in Blackbird, che è chitarra e voce, funziona. Poi la possiamo arrangiare come vogliamo, possiamo fare quello che questa canzone che abbiamo sentito adesso, che è bellissima, la possiamo riempire di fiati, però l'essenzialità della poesia e della musica sta in voce chitarra.
1: Vabbè, adesso vorrei addirittura scivolare su uno come Miles Davis, le cui note erano poche ma incredibilmente giuste secondo chi li ascoltava in qualsiasi periodo lo abbia attraversato, no? Rispetto alla ridondanza che stava intorno anche al mondo del jazz.
3: Io voglio leggere il tuo libro, però forse essendo molto più giovane di me, ma il concerto del suo ritorno, ci fu un concerto, lui fece a Roma, era seduto, stava malissimo.
1: Stava malissimo, eccetera. Aveva questo problema all'anca.
3: Sì, si limitava ancora di più del solito, quindi faceva 3 note ogni 7-8 minuti, però erano
1: le note giuste, tra l'altro non erano note in cui c'era il virtuosismo, erano note anche alle volte stentate, è quello che poi succede nel Miles Davis che conosciamo, di You're Under Arrest, di Tootle, no? Questa cosa di non riuscire quasi a emettere un suono con la tromba, però quel suono magicamente diventa su questo abbiamo anche Chet Baker, cioè qui abbiamo una serie di musicisti. Adesso non vorrei arrivare a questo libro partendo dal di Minuzio, ma in realtà in questo libro tu vai al cuore di una storia in cui in qualche modo si ricompone anche un'unità familiare, una relazione anche a distanza di tempo che rimette assieme i pezzi di una famiglia, rimette assieme la relazione di un figlio con una madre, e al centro ancora una volta abbiamo una figura femminile.
2: Al centro una figura femminile, e mi riaggancio un po' a quello che avete detto adesso, cioè l'idea di Miles Davis che fa poche note. In realtà ne fa poche, ma tutte le altre le ha tolte. E quando uno è veramente bravo a suonare come era lui, o anche certi poeti o certi scrittori molto bravi, quello che hai tolto non è... è stato eliminato, ma non è che non ci fosse, e tu in quelle poche note
1: il famoso spazio tra una nota e l'altra
2: hai i riverberi di quello che hai tolto. Ecco, in questo libro ho cercato di fare qualcosa di simile con le mie forze, ovviamente, però ho cercato di togliere tutto quello che potevo togliere. Poi è una storia lunga, una storia, però volevo andare all'essenzialità di un sentimento che oggi, secondo me, adesso parlavamo anche di social, di intelligenza artificiale, insomma, è l'idea di ritornare a cercare di guardare, di mettere al centro dell'arte l'umano, la persona, le relazioni, le famiglie, i sentimenti, insomma, io che ho cercato di fare questo. La cosa più meravigliosa e miracolosa della scrittura è quando tu ad un certo punto, dopo un tempo anche molto lungo come in questo caso, hai costruito i tuoi personaggi e li lasci andare. Io amo più la lezione di Dostoevskij, che diceva: quando li ho costruiti bene, poi li sto ad ascoltare, ascolto i loro dialoghi, e lì è quella la magia, insomma, tu ti diventi l'idea che lo scrittore ha a disposizione.
1: Tu hai scelto, Marco, una canzone a condividere, io ti chiederei di presentarcela, tanto siamo sempre lì. A proposito di Beatles,
2: è una delle canzoni che ho sempre più amato dei Beatles, è Dear Prudence, la trovo forse la canzone più bella,
3: più bella
2: per me, sì.
1: Ognuno ha
2: la
1: sua
2: intro, e dal punto di vista armonico secondo me è inarrivabile.
3: Io invece non rispondo mai, perché ne ho la mia canzone, sono 50 canzoni di Beatles, non riesco a scendere sotto le 50,
1: però, sì, poi dipende dal giorno in cui un giorno ti svegli e te ne piace una, certo, di più una.
2: Certo, e dipende anche dal giorno in cui l'hai ascoltato. Ero ragazzino, quindi mi porto dentro tutti quei ricordi. E nello specifico, però, c'è un periodo nella mia vita in cui sono passato dalla preadolescenza all'adolescenza, quindi sono passato dai Beatles alla New Wave, e mi ha colpito moltissimo, e la trovo la seconda canzone più bella, Dear Prudence. E perché l'ho scelta? Perché ha proprio rappresentato un momento di passaggio nella mia vita, insomma, l'uscita di casa, le serate con gli amici, poi all'epoca non c'erano i social, quindi davvero uscivi ed andavi ad ascoltarti la musica con i ragazzi.
1: E questa è Dear Prudence di Susie and the Banshees, che è una versione

interessante di un pezzo che ha tutta una storia anche lì, più o meno narrativamente molto molto forte. Prudence, vabbè, lo dico così a margine, è la sorella di Mia Farrow, è una che forse viene molestata da Maharishi Yogi durante il meraviglioso ritiro dei Beatles, e ovviamente che non ha mai avuto una penna così velenosa nei Beatles come in quel periodo, perché c'è Sexy Sadie, c'è Dear Prudence, deve scrivere questa canzone per invitare Prudence a uscire dal suo stato di autoreclusione, perché ha subito questi avanzi. Ancora una volta c'è l'umiliazione della donna, ancora una volta c'è la sensibilità incredibile di un uomo che per conoscere gli altri faceva pugni con loro, e poi invece aveva questa sensibilità, questa fragilità umana incredibile. Ma questa è Dear Prudence, e questi sono Siouxsie and the Banshees.

0: E beh, Gino Castaldo, allora, Marco Franzoso, La madre del mare, pubblicato da Mondadori, è uno dei capitoli di una carriera di romanziere che unisce la narrazione, poi gli adattamenti possono andare al cinema o meno, ma quello delle relazioni, insomma, delle relazioni, adesso dico dei sentimenti, non vorrei che vorrei, non sei esatto, bisogna fare attenzione sempre alle parole troppo lunghe, appunto, non è sentimentalismo, però le relazioni, direi, fanno parte, ruotano attorno alla tua opera di narratore anche quando si occupano di persone realmente esistenti che hanno subito delle infamie, ecco.
1: Sì, a me interessano davvero le relazioni, molto le relazioni familiari, e trovo che dentro le relazioni familiari, quando le racconti, tu puoi innescare delle micce e far creare delle esplosioni per cui i personaggi possono uscire allo scoperto in modo molto più sorprendente, cioè conosci i tuoi personaggi e quindi conosci anche te stesso attraverso la scrittura di queste relazioni che esplodono. E in alcuni casi trovo molto interessante, per me la scrittura racconta la realtà, quindi ho trovato molto interessante ed importante occuparmi, forse ti riferivi al caso del libro su Giulia Cecchettin. L'ho trovato, ho avuto degli enormi dubbi sul farlo, poi ho pensato che era giusto fare un libro di quel tipo, non cercando di ragionare sull'aspetto crime, sull'aspetto della violenza, sul tant'è che non se ne parla praticamente mai, però ho cercato di capire cosa può succedere nella testa di un padre a cui capita una disgrazia di questo tipo, ma soprattutto con il lavoro che abbiamo fatto con Gino, che ringrazio, cercare di trovare anche in una storia di questo tipo, passatemi la parola, il termine, una grazia, cioè cercare di trovare una modalità attraverso la quale il racconto di questa storia possa diventare utile. A questo servono i libri, insomma, ad entrare nel mondo, a entrare dentro le case, a entrare dentro i cuori delle persone, e quel libro, il nostro obiettivo era quello di entrare nei cuori di tutte le persone.
0: Stiamo parlando di Cara Giulia, tanto per Cara dare un Giulia. Nome e un cognome a questo libro, ma parliamo anche della Madre del Mare, dove in qualche modo il principio, adesso non voglio usare di nuovo il termine terapeutico che abbiamo usato per il pezzo di Valentina, però il principio attraverso cui la narrazione può far venire fuori ricordi, legami, può essere un modo anche per un lettore che non ha vissuto quello che viene raccontato nel tuo libro, per fare i conti, no? Su quello che può aver perso, che può ritrovare.
1: L'idea è quella, insomma, tant'è che in questo libro gran parte dei personaggi non hanno nomi e quindi sono poco individualizzabili, e l'idea è proprio questa, quella di riuscire a fare in modo che ci fosse la massima possibilità di immedesimazione. E poi è anche una storia, appunto la storia di una famiglia, ma allo stesso tempo è anche la storia di un periodo, di un passaggio, insomma questa storia inizia negli anni '80, il mare da bambini, insomma. Ho cercato di raccontare ricordi miei personali, ma allo stesso tempo di cercare ricordi di una generazione.
0: Beh, insomma, la wave del resto è stato proprio questo. Gino Castaldo, La musica è finita, Appunti per una rivoluzione, è veramente difficile pensare oggi a un rilancio, perché ci sembra di essere un po' sommersi, già questa musica orizzontale che ci arriva addosso è un vero problema. Forse i concerti dal vivo sono un buon modo per uscirne,
2: oppure... Sì, vabbè, per definizione la musica dal vivo è quello che rimane di umano, no? nel mondo musicale. Anche lì c'è da stare attenti, no? Perché si stanno anche quelli un po' trasformando, sono dei greatest hits, sono concerti fatti troppo per i fan, poco propositivi, e già intravedo il pericolo di un concerto in cui tu puoi mettere i like, magari la scaletta cambia a seconda dei like che mette la gente. Non siamo così lontani da una cosa del genere. Ecco, posso dire che questo libro sia stato, ne ho scritti tanti libri, ma forse è l'atto d'amore per la musica più amoroso di tutti, no? Perché quella è proprio la paura che credo che debba spingerci a reagire, ecco. In questo senso piacerebbe immaginare un libro sovversivo, cioè dovremmo reagire alla opacità, alla pigrizia a cui siamo condannati da un sistema che spinge tutto verso di là. Poi sta a ognuno cercare come fa lei, come fanno i presenti, ma come però noi dovremmo, se amiamo la musica, credo dovremmo batterci perché le regole ce le stanno imponendo, ma non è detto, non è scritto da nessuna parte che debbano essere quelle.
0: Allora io propongo, su questo che hai detto, di ascoltare, di condividere una canzone che sentita tante volte, una canzone, se non ha una forza incredibile, corre il rischio di diventare lisa, no? di perdere, di sbiadire. Non succede a Del Prudence, ma non è manco successo a Futura. Prendo Futura perché, al di là della passione comune per Dale, i libri che hai scritto e le cose che ho scritto anche io, Dale è un bel esempio di un personaggio che si rinnova continuamente, tante volte con le spalle al muro, uno che negli anni 60 era un artista di culto, che non era autore almeno dei testi delle sue canzoni, che poi viene preso da un discografico illuminato che si chiamava Melis e viene messo proprio adesso le immagini retoriche in uno sgabuzzino e vengono fuori delle cose tipo Come profondo il mare. Tra i tanti frammenti della sua storia c'è questa Futura, su cui ci sono leggende che io non vorrei nemmeno a te, quello che dice Colombini, comunque un futuro rispetto a un uomo che pensa di fare un filo per uscire, c'è cioè di mezzo Berlino, forse David Bowie, ma questo è tutto un contorno rispetto invece alla potenza di fuoco,
2: no,
0: che ha questa
2: le tante bugie che ha questo, diceva,
0: sì,
2: ragazzone,
0: il grandissimo bugiardo, però tutte queste bugie creano un po'
2: ma
0: di frastornamento,
2: la canzone,
0: perché poi arriva la canzone, e infatti eccola qua, Futura.

0: ho letto il libro di Gino e non mi è sembrato, così come non mi sembrò il libro di Simon Fritz, che aveva, era ancora più apocalittico direi di quello, non mi è sembrato, più che voglia di deprimermi, mi è venuta voglia, come tu appunto suggerisci facendo il lavoro che faccio, di riprendere un po' in mano le cose.
1: È la cosa più si bella che io potessi sentire, come
0: ma credo, grazie. No, no, ringrazio perché poi alla fine noi facciamo dei lavori in cui le nostre responsabilità sono anche quelle di fare i conti nel nostro quotidiano con la musica che va in classifica. Cioè, io non vorrei, non è che si può demonizzare tutto quello che arriva in classifica o i singoli. Bisogna cercare di trovare un modo per cui questo mondo ricomincia ad avere un senso. E dentro un movimento industriale che nella musica c'è sempre stato, i Beatles sono stati obbligati a fare concerti su concerti perché sennò non arrivavano i soldi, perché avevano firmato dei contratti capestro, così. Cioè la parte industriale della musica nel mondo in cui viviamo anche nel, ma neanche nelle altre è comunque, bisogna cercare di mediare in maniera un po' più forte da parte degli artisti,
1: posso
0: no?
1: Possiamo dire in termini molto, tutte queste cose qua sono in mano a quattro oligarchi che guadagnano come più dell'Unione Europea messa insieme. Forse qualcosa che non va c'è, no? Perché se sono loro a decidere, adesso facendo molti giri, ovviamente poi alla fine quello che dobbiamo ascoltare, beh insomma, ecco,
0: no, ma no, poi non viene più voglia di ascoltare, vediamo Marco.
2: Però io sono anche ottimista, io sono d'accordo con te, sono tristissimo e disperato,
1: no, bisogna,
2: però io, abbiamo visto periodi veramente oscuri in cui si parlava della fine in modo molto pesante, però poi nelle persone si genera comunque una stanchezza e poi le cose passano e poi escono dei piccoli fiori che cominciano a germogliare e improvvisamente questo mondo diventa obsoleto e cominciamo a seguire la qualità di quei fiori.
1: Sì,
2: io sono veramente ottimista, devo esserlo,
1: però dobbiamo seminare.
0: Se io vi chiedessi di scegliere un pezzo di Prince, chi lo vuole scegliere? Gino,
1: io sono sempre in imbarazzo perché ce ne sono troppi.
2: Ho avuto il piacere di assistere al concerto Sign of the Time quella volta a Milano al Forum di Assago. È stato forse il concerto più bello che ho visto oggi di diciamo Prince, le canzoni più belle no di quel tipo di musica.
0: E allora sentiamo Sign of the Times, tra l'altro
2: fatto completamente da lui.
0: Tra l'altro un disco che fa parte di nuovo dell'autogestione, che venne accolto dalla critica come, ma io credo sempre di meno alla critica, quindi mi fiauto, faccio un credo sempre di più invece alla divulgazione, a lasciare a chi ascolta la possibilità di dire la sua, credo all'emancipazione dell'ascoltatore, che è l'unico, noi dobbiamo cercare di fare le note di copertina che non esistono più oggi nelle cose che si ascoltano, e poi lasciare finalmente l'ascoltatore la libertà di dire a questo disco mi piace o non mi piace, e togliersi anche di mezzo, che è sempre una cosa bellissima certe volte, e questa è Sign of the Times di Prince.

0: Saturday Night Times, Prince, abbiamo veramente attraversato, grazie anche a Valentina,
1: grazie
0: Polinori, a un po' di scibile musicale, Gino Castaldo, la musica è finita, appunti per una rivoluzione, Harper Collins è, io lo dico, il libro più sincero in questo periodo che uno che fa il lavoro di Gino Castaldo può mettere in condivisione con gli altri, Marco Franzoso, La madre del mare, le relazioni, il ricordo, anche la ricostruzione di qualcosa che si perde nel corso, sì, anche a questo servono i libri, grazie tantissimo, grazie. Marco, grazie Gino.
2: Guarda, leggimi il tuo Miles.
0: Io non ho detto niente, ne ho promosso, ne parleremo sicuramente. Adesso la linea va al GR e poi arriva la notte di Radio 1, Angelo Vignola, a tutti una radiosa nottata.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, attacchi reciproci tra Stati Uniti e Iran e accuse sulla violazione del cessate il fuoco. Colpite nostre navi ad Hormuz, afferma Teheran, che aggiunge raid su 3 cacciatorpedinieri americani. Azioni difensive, la replica di Washington. In Libano continuano i raid israeliani, colpito un mezzo italiano nella base di UNIFIL. Il presidente Trump, intervistato dalla NBC, afferma che il coprifuoco è rimasto in vigore nonostante gli attacchi, ma avverte l'Iran: se non firmano l'accordo in fretta, li colpiremo più forte. Trump intanto avverte anche l'Unione Europea: dal punto di vista commerciale chiede un sì all'intesa con gli Stati Uniti sui dazi, se no si alzeranno ancora di più. Avete tempo fino al 4 luglio, dice il presidente americano, paventando un aumento del 15%. La presidente della Commissione UE, von der Leyen, al telefono con Trump ha assicurato che gli impegni saranno rispettati, sarebbe solo rinviata la data per l'ok definitivo al 19 maggio. Ieri l'incontro tra il Papa e il segretario di Stato americano Rubio, 45 minuti di chiarimenti dopo le tensioni derivanti dagli attacchi di Trump. Washington parla di un colloquio amichevole e costruttivo. Oggi Rubio incontrerà Giorgia Meloni. Al centro del colloquio i temi internazionali, tra cui la crisi in Medio Oriente. La cronaca con il caso di Garlasco: dalla procura di Pavia è arrivata la notifica sulla chiusura dell'indagine nei confronti di Andrea Sempio, che, convocato, si è avvalso della facoltà di non rispondere. In un'intercettazione afferma di essere stato respinto da Chiara Poggi, la vittima, e di aver visto dei suoi video intimi. Secondo la difesa invece queste sono solo suggestioni mediatiche. Sempio stava commentando un podcast. Per l'accusa, Andrea Sempio ha ucciso Chiara colpendola con almeno 12 volte il martello. Contestate le aggravanti della crudeltà e dei motivi abietti. La furia omicidia sarebbe scaturita dal rifiuto di Chiara ad un suo approccio sessuale. Sport, le coppe europee, le finali in Europa League: Friburgo Aston Villa, per la Conference Crystal Palace Rayo Vallecano. La Serie A oggi, anticipo della 36ª giornata, Torino Sassuolo. Ciclismo, il Giro d'Italia, l'inizio della gara oggi, edizione numero 109. All'estero, come da consuetudine negli ultimi anni, la prima tappa è in Bulgaria, da Nesebor a Burgas. Tennis, gli internazionali di Roma, fuori Sonego e Berrettini, passa il turno Jasmine Paolini. Oggi in campo Darderi, Musetti e Bellucci. Per il torneo femminile giocano Grant, Basiletti e Cocciaretto. Domani tocca al campione Sinner contro l'austriaco Hoffner. Ed era l'ultima notizia, linea notte di Radio 1.

0: La notte di Radio 1.
1: Buonanotte e benvenuti da Alma Manera, voi che ci ascoltate sotto un cielo di stelle, anime della notte, che passeggiate sulla via dei sogni dove incontrate i sognatori come noi, nella notte di Radio 1. Adesso la musica della notte di Radio 1, i Rolling Stone, In the Stars.

Iniziamo il nostro cammino nelle notti di tutti i nostri radioascoltatori, chi sta lavorando di notte, chi è in giro per la città, chi invece è semplicemente sveglio perché non riesce a dormire. Dai microfoni di Radio 1 e dai nostri studi di Saxa Rubra stabiliamo un contatto con tutti i nostri radioascoltatori e con i miei ospiti. Trascorreremo circa un'ora insieme, avremo da dire tante cose, ma iniziamo subito con le curiosità della notte. Il Made in Italy è un marchio globale, simbolo di eccellenza, nato ufficialmente negli anni Ottanta per tutelare l'artigianato, con radici nella moda degli anni 50, spesso legato alle tre F: fashion, furniture, food. Il brand Italia è sinonimo di qualità e design, nonostante paradossalmente sia più apprezzato all'estero che valorizzato in patria. Ecco alcune curiosità. La dicitura Made in Italy può indicare che il prodotto è solo pensato e disegnato in Italia, mentre la manifattura può avvenire altrove. La tutela del 100% Made in Italy è arrivata nel 2009. Il mito della moda italiana risale a una sfilata organizzata il 12 febbraio del 1951 dal marchese Giovanni Battista Giorgini nella sua residenza fiorentina, che prende il nome di First Italian High Fashion Show. 10 stilisti italiani presentarono i loro modelli e l'evento fu un tale successo da essere descritto come una bomba che avrebbe scosso i saloni dell'alta moda parigina e minacciato il loro monopolio. Parigi fino a quel momento era infatti considerata l'unica capitale della moda senza alcun rivale che potesse tenerle a testa. È la volta di Vasco Rossi, gira la musica alla notte di Radio 1, cosa c'è?

0: Rieccoci in studio, continuiamo con qualche curiosità. Un grande aiuto per promuovere e rendere più popolare la moda del bel paese è stato fornito da grandi icone del cinema, tanto italiane quanto straniere. In primis le italiane Sofia Loren e Gina Lollobrigida, ammirate anche all'estero, poi anche le famosissime Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor e Marilyn Monroe. Quando loro hanno cominciato a indossare il Made in Italy, in tanti hanno deciso di copiare il loro look e il loro stile, che subito sono stati associati a classe, eleganza, raffinatezza, qualità. Visto l'alto valore, è stata istituita la giornata del Made in Italy, che è stata proprio celebrata il 15 di aprile scorso. Ma quali sono i prodotti veramente italiani e cosa li differenzia dagli altri? Questa notte lo chiediamo al nostro ospite, Stefano Dominella, direi un nome, una garanzia, presidente onorario della Maison Gattinoni e vicepresidente della sezione moda e design di un'industria, ma anche professore della LINC. Benvenuto Stefano.
1: Buonanotte, ciao Alma, buonanotte, buonanotte. Allora, cosa differenzia questo famoso marchio Made in Italy? Sicuramente l'artigianalità, perché siamo gli artigiani numero uno in Europa, e la qualità dei materiali, perché i nostri tessuti, prima che la moda, erano già conosciuti, distribuiti e diffusi in tutto il mondo. Quindi partivamo già dalla base di quella che è la moda, il materiale, la bontà dei tessuti. Quindi la moda è arrivata subito dopo, come hai detto prima, negli anni 50, con quei sarti temerari che dopo la guerra aprirono i loro atelier a Roma, sorelle Fontana, Gattinoni, Schubert, Carosa, un piccolo gruppo che dette vita alla moda italiana.
0: Il nostro Made in Italy è un brand.
1: Il nostro Made in Italy ormai è un brand, certo, un brand che fattura circa 100 miliardi l'anno, dà lavoro a 500.000 persone per 300.000 aziende medie, micro, piccole e grandi.
0: In un mondo dove tutto si consuma velocemente, no? In maniera fast, è tutto omologato, e che valore oggi ha l'artigianato?
1: Beh, l'artigianato è la base, è quello che ci distingue. Se tu pensi che la moda francese, la moda nella fascia alta della moda, viene prodotta in Italia, quindi anche i marchi francesi più prestigiosi, più famosi del mondo vengono prodotti da noi grazie a quell'artigianato che ci contraddistingue.
0: Hai ricevuto dei premi proprio recentemente,
1: sì.
0: Uno a Cosenza e uno in Senato, la bussola.
1: Uno in Senato, esatto. Devo dire, due premi a distanza pochi giorni uno dall'altro, forse pensano che sono prossimo,
0: no,
1: alla dipartita. Quindi diranno, sbrighiamoci a dargli un premio a questo, se no non ci arriviamo più.
0: Valorizzare il Made in Italy nel mondo non è solo un tributo alla moda italiana, ma alla cultura italiana, all'alta sartoria italiana, alla tradizione proprio della cultura, del costume italiano. Voi lo state facendo con la mostra negli Stati Uniti e prossimamente in Canada.
1: Certo, ho creato una mostra che lega la moda e il cinema, perché il cinema italiano, che come dicevo prima è nato a Roma, eccetera, aveva bisogno di internazionalità, e fu proprio la

0: quel periodo in cui le grandi major americane venivano a produrre a Roma, quindi arrivavano a Roma anche le star, Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Ingrid Bergman, e iniziarono a frequentare questi atelier, e quindi le loro immagini cominciarono a girare il mondo vestite con questa nascente moda italiana. Quindi posso dire che il cinema fu il primo vero influencer del nascente Made in Italy.
1: Quali abiti, quali creazioni sono esposte nelle mostre?
0: Allora, iniziamo da quella più iconica, che è il famoso abito a sirena nero che indossava Anita Ekberg nel film premio Oscar La dolce vita, la famosa scena della fontana in cui sotto l'acqua scrosciante gridava Marcello Marcello, fino agli abiti di Ingrid Bergman nel film Europa 51, e poi ancora Lana Turner e l'abito di Maria Callas. Insomma, è una carrellata di abiti celebri che poi vengono mostrati in un video con i trailer del film da cui sono tratti.
1: Poi vogliamo parlare, subito dopo torna la musica della Notte di Radio 1, di un altro passo, spettacolo teatrale che andrà in scena il 25 maggio al Teatro Spazio Rossellini di Roma. Ma ne parliamo subito dopo la musica della Notte di Radio 1, Pink, Just Like a Pill.

0: nell'alta moda italiana, nel Made in Italy, nel racconto della cultura, della tradizione, grazie alla presenza di Stefano Dominella. Ma come ho detto prima, ho annunciato un grande evento che andrà in scena proprio qui a Roma, uno spettacolo teatrale, Un altro passo, al Teatro Spazio Rossellini. Ho collegata con noi la professoressa Adriana Bonifaccino, presidente della Fondazione Incontro Donna. Benvenuta professoressa.
1: Grazie per questa intervista.
0: Un'iniziativa che coniuga la moda alla ricerca oncologica. La professoressa Adriana Bonifaccino è una delle più alte rappresentanti italiane in questo campo e vorrei che introducesse lei questa iniziativa, professoressa.
2: Anche perché è merito della professoressa Bonifaccino se riusciamo a portare avanti un discorso così insolito come quello di legare la ricerca oncologica alla moda.
0: Professoressa.
1: Certamente, è insolito e anche estremamente innovativo. Come fondatrice della Fondazione Incontro Donna, ma anche come clinico oncologo, il mio pensiero è andato un giorno al fatto che noi parliamo sempre di più di medicina personalizzata, spesso utilizzando anche un termine inglese con i pazienti, cioè la tailored terapia, la tailored therapy, cioè una terapia ritagliata come un fatto, come dire, sartoriale, esatto, come un abito. Però siamo andati molto oltre con la medicina di precisione. Noi non ritagliamo soltanto la terapia perché possa curare in maniera personalizzata il paziente o la paziente oncologica. Noi salvaguardiamo quella che è la dignità, quello che è il futuro, quello che è la qualità della vita della persona, e credo che questo si sposi ancora meglio con quello che è l'innovazione anche nell'ambito proprio della moda, no? Quello proprio di guardare i dettagli, di vedere quali siano i bisogni e le caratteristiche della persona. Quindi da qui è nata questa idea. Ho cercato in letteratura vedere se ci fosse un parallelismo tra la moda e la innovazione farmacologica. Effettivamente ho trovato un mondo, e pertanto chi meglio del maestro Dominella nel potermi aiutare, insieme a Giovanni Carrada, che diciamo che è la persona di scienza che oltretutto ha messo in opera questo spettacolo teatrale con la regia di Emma Quartullo. E insomma, devo dire che sta venendo fuori probabilmente un qualcosa di estremamente innovativo che lascerà pensare molte persone, ma soprattutto darà molta fiducia ai pazienti oncologici, alle persone che hanno un problema esistenziale importante per la loro salute, ma che sanno che noi mettiamo in opera tutti gli sforzi possibili e immaginabili, inclusa la sdrammatizzazione. Cioè, credo che questo possa anche proprio aiutare sotto un profilo psicologico, oltre che quello proprio operativo della cura.
0: Vengono raccontate delle storie con una presenza simbolica. Rita Levi Montalcini.
1: Sì, diciamo che esatto, non vogliamo fare troppe anticipazioni anche per non come dire, no, per lasciare un po' anche quello che è la sorpresa di questo spettacolo, però certamente c'è una voce, chiamiamola fuori campo, che è proprio quella della scienza, che guida gli attori, che guida le attrici e guida soprattutto questa interprete, la prima interprete di questo spettacolo, in quello che è una, come dire, il passare da essere una giovane modella con tante aspettative di vita, con tante aspettative, diciamo, da un futuro lavorativo brillante, a quello di vedersi calata anche in quello che è in una patologia oncologica. Ma come sempre, e nella maggior parte dei casi succede oggi per fortuna, tutto poi si risolve al meglio, perché sia il lavoro rimane e rimane anche la salute, rimane anche la qualità della vita.
0: A cura di Stefano Dominella e Guglielmo Mariotto, degli abiti dell'archivio storico della Maison Gattinoni. Stefano.
2: Certo, abbiamo ripercorso le decadi importanti della ricerca oncologica, proprio trasferendole su come la moda si è evoluta, così come si è evoluta la medicina. La storia di Petra, questa indossatrice quasi all'apice del suo successo, che poi viene coinvolta appunto in questa malattia e vedremo come si sviluppa, e vedremo anche un lieto fine. Quindi vestire la salute. È la prima volta che si fa un esperimento, tra virgolette, di questo tipo. E devo dire che appunto il tailoring di queste nuove ricerche oncologiche calzano benissimo con l'evoluzione della moda.
0: Allora l'appuntamento è per lunedì 25 maggio alle ore 21 al Teatro Spazio Rossellini, come possiamo dire ai nostri radioascoltatori come possono venire a vedere lo spettacolo, Stefano?
2: Beh, possono venire tranquillamente facendo
1: possono acquistare il biglietto, esatto, perché in realtà è su Ticket One, tra l'altro, possono
2: E il ricavato dello spettacolo verrà devoluto appunto alla Fondazione Incontro Donna. La sceneggiatura è stata scritta da Filippo Macchiusi e ha una regista formidabile in Emma Quartullo, con Michela De Rossi, Silvia Ignoto e Laura Mazzi, che sono le protagoniste di questo spettacolo.
0: L'appuntamento al Teatro Spazio Rossellini. Grazie alla professoressa Adriana Bonifaccino, grazie,
1: grazie
0: soprattutto per la sua missione.
2: Assolutamente.
0: Grazie di cuore.
1: Ancora.
0: Buonanotte. E a proposito di salute, ci collegheremo con il professor Domenico Santoro subito dopo la musica della notte di Radio 1 con Madame Marrakesh. Volevo capire con Marrakesh.

0: soldi.
1: E rientriamo in studio, sempre con me la presenza di Stefano Dominella. È collegato con noi, come anticipavo prima, il professor Domenico Santoro, direttore della UOC di Nefrologia, Università degli Studi di Messina, professore appunto ordinario di nefrologia. Benvenuto professore alla notte di Radio 1.
2: Salve, piacere essere collegato con voi.
1: Lo scorso 5 maggio è partita da Milano la campagna itinerante CL3AR, obiettivi chiari per la salute dei tuoi reni. Ce ne può raccontare il percorso, la storia? Quanto è importante la divulgazione scientifica?
2: Allora, siamo nell'ambito delle malattie rare, in questo caso malattie renali rare. Questa campagna, appunto, che è la CLIA C3, riguarda una malattia, la C3G, che è una malattia rara, la cui diagnosi viene fatta attraverso la biopsia renale e poi attraverso ulteriori accertamenti. Come tutte le malattie rare, spesso la prevalenza di queste malattie non si conosce bene, perché alcune volte decorrono senza alcuna diagnosi, vanno avanti, arrivano alla dialisi, ma questi pazienti non hanno una diagnosi proprio perché è difficile intercettarle, non danno segni, non danno sintomi di sé, ed è per questo è difficile intercettare questo tipo di malattie. Quando danno i segni e i sintomi, la malattia è già andata abbastanza avanti.
1: Possiamo dire che ancora oggi queste malattie rappresentano una sfida?
2: Assolutamente sì, rappresentano una sfida, perché il percorso di questi pazienti spesso è un percorso che passa attraverso, diciamo, diagnosi scorrette, diagnosi sbagliate, diagnosi tardive. Alla fin fine, per fare una diagnosi di questa malattia, che è molto importante fare in maniera precoce, basta un semplice esame delle urine, perché, diciamo, l'anomalia che hanno questi soggetti, che possono essere soggetti pediatrici o soggetti anche adulti, è quella di avere all'esame delle urine la presenza di sangue, noto come ematuria, e la presenza di proteine. Questi due segni, il sangue e le proteine nelle urine, che normalmente non dovrebbero essere presenti, dovrebbero spingere il medico di base o qualunque altro medico con cui questi pazienti vengono a contatto a richiedere un approfondimento verso uno specialista, che è il nefrologo. Cioè, il nefrologo è quello che si occupa proprio di malattie renali. E una volta che il nefrologo vede in un soggetto la presenza di ematie e di proteine, capisce che l'unica maniera per poter fare una diagnosi in questi casi è la biopsia renale, che è un esame che si fa in ambiente ospedaliero, il paziente viene ricoverato, e che permette di fare questo tipo di diagnosi, che non è una diagnosi difficile da parte del nefrologo, ma che ora non soltanto il paziente ha la risposta in termini di nome della sua malattia, ma ora il paziente può avere una risposta in termini di prognosi, perché grazie, diciamo, alla migliore conoscenza che si è avuta negli ultimi anni dei meccanismi che portano alla progressione di questa malattia, sono stati identificati degli obiettivi terapeutici e sono stati introdotti nel commercio dei nuovi farmaci che servono appunto a bloccare la progressione della malattia. Consideri che questi sono soggetti che possono finire in dialisi, che avranno anche un trapianto, quindi una malattia che coinvolge il paziente, ma coinvolge tutta la famiglia e coinvolge anche la società.
1: Quindi il consiglio che ci lascia questa notte è comunque sempre la prevenzione?
2: Assolutamente sì, ma la prevenzione con degli esami molto semplici. Consideri che un esame delle urine ha un costo di, in generale, nei vari laboratori, meno di 2 euro, e con soltanto questa spesa, che è molto bassa, un paziente, un qualunque cittadino, può avere una diagnosi precoce di questa malattia che riusciamo ora a bloccare. Senza questa prevenzione, purtroppo, queste malattie che non danno sintomi, perché non è come una febbre, no, che uno si rivolge al medico, no, queste malattie non danno febbre, non danno dolore, questa malattia andrebbe avanti, e quando incomincia a dare sintomi è troppo tardi.
1: Io la ringrazio, professor Santoro, grazie di essere intervenuto alla notte di Radio 1, complimenti per il suo lavoro, grazie mille, grazie per quello che fa.
2: Grazie a voi e buonanotte.
1: Buonanotte professore, buonanotte. E torniamo con la musica della notte di Radio 1, ma Stefano, c'è un film che sta, insomma,
3: impazzando, non se ne può quasi
1: in tutte
3: più
1: le sale della top teen e nella classifica dei film più visti, è Il diavolo veste Prada 2, e c'è una canzone che faremo ascoltare insieme al mio regista, Runway di Lady Gaga. Ti piace? La
3: moltissimo,
1: facciamo ascoltare?
3: Moltissimo.
1: Gira la musica la notte di Radio 1, Runway, Lady Gaga.

0: E rientriamo in studio, abbiamo ascoltato Lady Gaga, Runaway, sempre con me la presenza di Stefano Dominella, e ho collegato Stefano, il presidente del FASI e di Feder Manager del Friuli Venezia Giulia, una figura di spicco con una carriera poliedrica che spazia dalla dirigenza pubblica alla docenza universitaria in materie come etica e comunicazione fino a numerosi incarichi ministeriali, e presentiamo il suo libro Etica ed Economia. Benvenuto alla notte di Radio 1, professore.
1: Grazie.
2: Buonanotte, professore.
1: Buonanotte. Per tutti quanti.
0: Presidente, ho qui la presenza di una delle personalità più autorevoli della moda italiana, Stefano Dominella. E a proposito di etica ed economia, Stefano, nella moda, l'etica nella moda.
2: L'etica e l'economia dovrebbero andare di pari passo, devo dire. In questi ultimi anni si sono fatti dei passi avanti in questo senso, ma secondo me ancora non abbastanza. A parte i tumulti che si sono susseguiti in questi ultimi tempi di grif famosissime, molto note e molto ricercate, che viceversa non hanno praticato quest'etica, l'etica va assolutamente salvaguardata. Se parliamo di artigianalità, se parliamo di lusso, se parliamo della massima espressione del Made in Italy, l'etica deve essere alla base di tutto questo.
0: Quindi la memoria, le botteghe del Rinascimento, la memoria è importante.
2: Sicuramente,
0: la
2: quindi non dobbiamo farci travolgere dall'economia, dal guadagnare di più e dal fare più in fretta.
0: Professore, abbiamo un esperto di questo, il professore Daniele Damele. La sua opera, questa avventura letteraria che stiamo andando a presentare, Etica ed Economia, ha un cruciale nesso tra responsabilità morale e sistemi economici. Qual è la soluzione, professore?
1: Ma la soluzione è un po' anche nelle parole che correttamente e giustamente ha appena detto Stefano Dominella. Lui dice etica ed economia dovrebbero andare di pari passo. E io ovviamente da un altro punto di vista dico devono andare di pari passo. Sono due facce della stessa medaglia. La medaglia ha sempre due facce. Una in questo caso è quella dell'economia, l'altra non può che essere quella dell'etica, del rispetto di determinati valori comuni per tutti, del rispetto di determinati aspetti importanti per quanto riguarda appunto il benessere comune. Se noi puntiamo ad un operoso benessere comune, allora siamo a posto, siamo a cavallo, perché il profitto non è una parolaccia, il profitto è un qualcosa che deve essere un obiettivo da realizzare, perché il profitto fa star bene l'imprenditore, fa star bene il manager e fa star bene tutti i lavoratori. È ovvio che tutto deve essere equo, tutto deve essere corrispondente a determinati aspetti appunto di corresponsione in relazione a quelle che sono le differenti responsabilità. E quindi sotto questo punto di vista io parlo anche molto di etica della responsabilità. Dall'imprenditore al lavoratore, no? Tutti hanno determinate responsabilità e tutti quanti devono porsi verso un dato di eticità, altrimenti non parliamo più di economia, parliamo di diseconomia.
0: Il mercato dunque ha l'obbligo di rispondere a standard morali, professore?
1: Ma certo, è un obbligo morale che deve essere appunto corrispondente e che deve essere posto in essere. Dobbiamo passare dalle parole ai fatti, dobbiamo far sì che le tante carte etiche, le tante carte dei diritti, dei doveri, i tanti testi anche di legge che ci sono siano posti in essere, siano realizzati, e quindi passare appunto, come dicevo, dalle parole ai fatti. Anche perché ne avremo giovamento tutti quanti, e questo è un dato di grande rilevanza, perché io credo che si debba per esempio non puntare ad un profitto sempre maggiore cercando di limitare soprattutto il costo del lavoro. Si possono organizzare nella gestione del lavoro tante altre cose che possono andare di pari passo con un salario che sia, come si diceva anche in questi giorni, un salario giusto. Qual è il salario giusto? È quello commisurato alla responsabilità che ognuno di noi ha nel concorso e che ha nel mercato, nel lavoro, in tutti i sistemi nei quali è coinvolto.
0: Quali obblighi, quindi etici, abbiamo verso le generazioni future, professore?
1: Intanto di pensare alle future generazioni e quindi di non limitarci a pensare al proprio orticello e non limitarci questa mattina a pensare al pomeriggio, il pomeriggio alla mattina del giorno dopo. Un grande della politica, Alcide De Gasperi, diceva una frase che io amo ripetere sempre: anziché pensare alle prossime elezioni dobbiamo pensare alle prossime generazioni. È questo il dato da cui dobbiamo ripartire. Peraltro osservo che anziché pensare solo alle prossime elezioni si pensa addirittura al prossimo sondaggio settimanale, e questo porta ad un corto respiro. Dobbiamo cercare di ampliare quello che è il dato delle scelte e pensare alle scelte future. Per esempio, c'è il dato del oggi nell'economia dominante del fabbisogno energetico delle imprese, e questo è un dato su cui dobbiamo ragionare. Dobbiamo ragionare in una duplice, dal mio punto di vista, fase. La prima è quella della risoluzione dell'immediato, perché è evidente che le imprese devono andare avanti, se si fermano si ferma un paese. Ma dall'altro dobbiamo contestualmente, contemporaneamente, pensare oggi, oserei dire addirittura ieri, a quello che deve essere il fabbisogno energetico che avremo nel futuro e che potremo garantire nel futuro. E quindi io non credo, per esempio, che ci siano delle scelte tout court nel settore del fabbisogno energetico. C'è la necessità di una differenziazione degli approvvigionamenti energetici, certamente quelli green, certamente quelli rinnovabili, ma dobbiamo anche fare i conti di quanto ci bastano e quanto sono sufficienti quelli, per poi andare magari anche in minima parte ad un nucleare pulito, ad un idrogeno, anche ancora ad un petrolio e carbone sempre più limitati, ma di cui dovremo ancora aver bisogno in futuro.
0: Io la ringrazio, professore Daniele D'Amele, grazie presidente. L'aspetto in studio quando vuole per approfondire questo tema che è molto importante, soprattutto per il futuro e per le nuove generazioni. Grazie di essere intervenuto.
1: Grazie a voi e buonanotte a tutti.
2: Arrivederci, professore.
0: Grazie di cuore, grazie.

0: torniamo in studio, come sempre la presenza di Stefano Dominella, e collegato con noi c'è il nostro amico di sempre e consueto Don Marco Palmerani. Buonanotte Don Marco.
1: Buonanotte Alma.
0: Come sai, stiamo parlando di bellezza, di cultura, di tradizione, di etica della bellezza, perché la moda è costume, è storia, identità, creatività. Con Stefano Dominella ne abbiamo parlato tanto. Che ci dici a proposito, Don Marco?
1: Ascoltandovi dicevo che dietro la bellezza, l'arte, anche lo stile e la moda italiana, c'è dietro la Chiesa Cattolica, c'è il Cristo. Se voi vi ricordate qualche film del passato, ad esempio La Dolce Vita, una delle scene più iconiche è la protagonista che lancia il cappello dalla cupola di San Pietro, che è un tipico di un vestito di un sacerdote, no? Poi se c'è un altro film bellissimo, Roma, dove c'è proprio una sfilata di moda sugli abiti sacri.
0: Tra l'altro mi viene in mente che Stefano stai per realizzare un altro progetto artistico legato alla figura di San Francesco d'Assisi.
2: Esatto, sto preparando una mostra sulla figura, su San Francesco come esempio di etica e soprattutto di materiali puri. Lui che si è spogliato di tutto e ha lanciato il suo saio per terra davanti al Papa, dà vita ad una riflessione, che proprio da lui è partito questo senso di moda etica, di purezza, di spogliarsi di quanto è inutile per arrivare alla genuinità di un indumento etico.
0: Dove sarà fatta la mostra?
2: Probabilmente al Maxi, al Museo Maxi a Roma, il prossimo dicembre 2026.
0: Don Marco.
1: Proprio ascoltando questo e pensando a San Francesco, in una sua biografia si dice che San Francesco amava vestire bene, abiti sontuosi, amava la moda, le stoffe. Poi il padre era un venditore di stoffe preziose, andava addirittura in Francia a prenderle. Però quello che mi colpisce di Francesco, che è profondamente moderno, che più che spogliato ha semplificato, ha tolto tutti i fronzoli e è rimasto se stesso con la sua purezza. Quindi l'abito non serve più, serve portare un'anima pura incontra gli altri.
2: Ma l'abito è anche l'espressione, deve essere anche l'espressione di quella purezza, perché noi ogni mattina quando ci alziamo e ci vestiamo con delle suggestioni che abbiamo intrinseche dentro di noi, e a secondo del nostro umore, a secondo della giornata a cui andiamo incontro, scegliamo questo indumento piuttosto che l'altro.
1: Quindi proprio per semplificare questo ha scelto un unico abito, quindi i frati sono fortunati perché la mattina quando si alzano non devono scegliere un abito per apparire in qualche modo, ma hanno sempre e lo stesso unico abito, che è il saio.
2: Sì, ma pensa che noia sarebbe se tutti noi usassimo sempre, hai capito? Non ci sarebbe una foto dove riconoscere l'epoca, perché se tu guardi una foto di tua mamma o di tua nonna, da come sono vestiti, dice, ecco nonna nel 50, ecco zia nel 60, guai.
1: Ma non sto parlando della vita sociale dove viviamo comunemente anche noi, no? Sto parlando di San Francesco in modo specifico.
2: No, certo.
1: Lui proprio per semplificare tutto ha scelto un unico abito, poi ha sempre indossato, prima invece quando era giovane
2: era una fashion victim, era considerato, lui e la duchessa di Santri erano considerati i due fashion victim di Assisi.
1: Sì, però lo dice una sua biografia nelle fonti francescane.
0: Ma l'abito fa il monaco, Don Marco?
1: Beh, l'abito è molto importante. Più che fa il monaco, l'abito riesce a illudere, perché poi quello che conta è quello che c'è dentro. Però l'abito fa molto. Se tu devi andare a fare una bella figura, uno si veste un pochettino meglio. Se vai con le ciabatte e la vestaglia, quando ti chiamano per un colloquio, uno non ti prende, capito? In un
0: Stefano,
1: modo carino.
0: Cosa l'abito fa il monaco?
2: Assolutamente sì. E l'abito ci aiuta, perché l'abito ci dà forza, ci dà consapevolezza, ci dà soprattutto sicurezza.
0: Don Marco, grazie.
1: Grazie a voi, buonanotte.
2: Buonanotte
1: a voi,
2: Don Marco.
0: Buonanotte Don Marco. E che cosa succede domani, Stefano? L'8 maggio è la giornata mondiale della Croce Rossa e diamo gli appuntamenti a teatro, al Teatro Brancaccio di Roma, Filippo Giardina in La banalità del bene, al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, Maurizio Battista con il suo tour, e al Teatro Cartiere Carrara Luca Argentero in È questa la vita che sognavo da bambino. Si festeggia la Beata Vergine del Rosario di Pompei e il compleanno di Franco Baresi, Cristina Comencini, Eric Iglesias, Mario Lavezzi, e un ricordo va al mio amato Paolo Limiti che mi ha fatto debuttare in Rai nel 2001, quindi un gran caro ricordo a Paolo. Io ringrazio Stefano Dominella per la sua preziosa testimonianza.
2: Grazie a te Alma, è stato un piacere stare con voi stanotte.
0: Grazie, grazie Stefano. Ricordo l'appuntamento dello spettacolo teatrale al Teatro Spazio Rossellini lunedì 25 maggio prossimo, Un altro passo, con la regia di Emma Quartullo. Insomma, un messaggio importante di divulgazione scientifica unito alla moda. Grazie Stefano Dominella, grazie al mio regista Edi Brundo, ai nostri tecnici del suono, al nostro responsabile musicale Andrea Cacciagrano. Continua la musica della notte di Radio 1, linea al GR1. Buonanotte da Alma Manera.
2: Buonanotte.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Colpiremo l'Iran più forte se non firmeranno un accordo a breve. Lo ha dichiarato Trump in un'intervista in cui ha specificato che attualmente il cessate il fuoco è ancora in vigore, minimizzando gli attacchi delle ultime ore nello stretto di Hormuz. Teheran a sua volta accusa Washington di aver violato la tregua. Enzo Arcieri.
3: Non è la ripresa delle ostilità, assicura un funzionario statunitense alla Fox mentre comunica che le forze armate di Washington hanno attaccato il porto di Bandar Abbas e l'isola di Kashmir nello stretto di Hormuz. Washington ha violato il cessate il fuoco, accusa il comando delle forze armate iraniane. Ha attaccato una petroliera, un'altra nave in procinto di attraversare lo stretto, aree civili lungo le coste meridionali. Risponderemo in maniera potente e senza esitazione a ogni attacco, avverte il comando di Teheran. Abbiamo intercettato attacchi non provocati da parte dell'Iran, replica il comando centrale delle forze armate statunitensi, e abbiamo risposto con raid di autodifesa eliminando le minacce imminenti. Non è un'escalation, mentre l'agenzia iraniana Tasnim sostiene che 3 cacciatorpediniere statunitensi siano stati bersagliati da missili e droni della Repubblica Islamica, danneggiati e messi in fuga. Washington smentisce che le sue unità navali abbiano riportato danni. La contraerea è entrata in azione anche a Teheran, dove 2 forti boati sono stati avvertiti nella parte occidentale della città. Dall'epicentro della crisi, lo stretto di Hormuz, si sprogiona dunque una nuova fiammata del conflitto nel giorno in cui il Ministero degli Esteri di Teheran comunica di non aver ancora inviato una risposta all'offerta negoziale di Washington.
2: E sui dazi, Trump torna a minacciare l'Unione Europea. Aumenteranno se non rispetteranno i patti, ha dichiarato dopo il rinvio di Bruxelles all'intesa con gli Stati Uniti. La nuova scadenza è stata fissata dal presidente americano al 4 luglio. Gli impegni saranno rispettati, ha assicurato la presidente della Commissione von der Leyen in una telefonata con il numero 1 della Casa Bianca. Intanto in serata nuova bocciatura per Trump con la sentenza della Corte Federale del Commercio americana che ha definito illegali le tariffe commerciali globali al 10% imposte dal tycoon. La visita del segretario di Stato americano